Yo wasatan getun be watan gomina kilo jam di sapo be min sapo jene ya su radio mitamini ondo andi kala ko mari fudan fudo mari ragare eno non wakati ngel be ketani en ha su radio wakati man kangel bongel wari ragare magel to Allah mu yimin be mon sey jango jam di sapo kal kala su radio ma fodde ko den mi do acci do on be on tammi do jodago bo balam do ko won ko borjibe dem gal to